esiste tango corto e romantico e dulce. Ma ispira tu violín che arrastra l'alma tu.

solo bene a te. Non ritornerà la mia bambina, non la stringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei